lievi grigiastri. Nel mio piccolo paese le speranze non appartengono a divisioni, ma esattamente come loro, vivono e muoiono.